0: As notas musicais do sentimento tocando nosso coração. Rádio Esmeralda.
1: Per te, amore, ho parlato alle stelle nelle notti d'estate. Per te, amore, ho sognato tante volte ad occhi aperti. Ma se ora mi specchio nel buio, mi accorgo di essere solo. Tu non lo sai, ma ogni notte sento in me una grande orchestra che suona per te soltanto. Mentre tu non lo sai,

esisto più. Qualcosa che somiglia a brivido, qui, qui sulla pelle.

stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni.